succede sempre più spesso a MountainView, ha messo nello stesso pacchetto anche delle nuove funzioni. Di cosa si tratta? Si chiama di Redact per Google. Redact fa solo una cosa, ma la fa bene. Basta selezionare, ecco, con il dito la parte della foto che si vuole nascondere e l'applicazione la trasforma immediatamente in un'area pixelata, magari come i volti dei testimoni nei servizi dei telegiornali, targhe, indirizzi sui pacchi, codici fiscali, il volto magari dell'amico che ti ha chiesto di non comparire nella foto della festa. Tutto quindi può sparire sotto quella specie di mosaico digitale. Niente di rivoluzionario, per carità, comunque ecco, qualunque applicazione di fotoritocco questo lo fa da anni, ma averla, diciamo, lì direttamente nell'app è molto più comodo e le cose cambiano decisamente.

Sentite un po' qua, amici, una notizia clamorosa. Ci sono alcune aziende di intelligenza artificiale che suggeriscono di rallentare lo sviluppo. Donald Trump vuole invece spingere proprio sull'acceleratore. Il governatore della California ha proposto un kill switch. Due politici americani quindi hanno presentato anche un disegno di legge che vieta lo sviluppo di una super intelligenza artificiale. In caso di violazione, pensate, sono previsti fino a 20 anni di prigione. I due politici citano quanto successo negli ultimi mesi, modelli di intelligenza artificiale che possono aggirare le restrizioni ad effettuare degli attacchi informatici, creare dei nuovi virus e scrivere magari una versione migliore di se stessi. Sottolineano inoltre l'ipocrisia delle aziende di intelligenza artificiale. Riconoscono i pericoli e affermano di voler rallentare lo sviluppo, ma continuano ad investire centinaia di miliardi di dollari in una tecnologia che nessuno ora è in grado di prevedere o controllare. Sandler e Kaiser hanno quindi presentato il Ban Artificial Super Intelligence Act, e questo per impedire agli oligarchi, diciamo, dell'intelligenza artificiale di costruire delle macchine che gli esseri umani non possono controllare e magari sospendere lo sviluppo finché non saranno stati istituiti dei rigorosi sistemi federali di test e supervisione per garantire proprio che l'intelligenza artificiale non arrechi danno all'umanità. E secondo alcuni ricercatori, pensate, dicono, una super intelligenza potrebbe addirittura uccidere tutti gli umani nei prossimi anni. Questo è uno scenario veramente incredibile. Comunque il Congresso, ecco, dovrebbe proprio discutere il disegno di legge nelle commissioni, ed essendo a maggioranza repubblicana, è quasi certo che rimarrà, diciamo, nel cassetto.

Si prosegue in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso si parla di sicurezza. Attenzione, non abbassate mai la guardia e soprattutto se dovete scaricare delle app, fatelo dai Play Store, perché i ricercatori di Group AB avrebbero individuato un nuovo malware per Android denominato Rem Control, che viene distribuito tramite una falsa applicazione TV Tap, si chiama. È questo un Trojan bancario, quindi lo scopo dei cybercriminali, che sarebbero probabilmente russi, è svuotare i conti correnti. Tra i paesi più colpiti ci sarebbe l'Italia. Rem Control è un malware as a service. Gli sviluppatori offrono il malware in abbonamento ai cybercriminali che effettuano gli attacchi. Questa piattaforma è attiva da maggio, ma le prime tracce dell'infezione sono state scoperte a luglio, quindi per la distribuzione viene usata la tecnica del malvertising. Gli utenti cliccano su delle inserzioni pubblicitarie e finiscono poi su un sito simile proprio a Google Play Store, che ospita questa false app. L'applicazione è molto popolare in quanto permette di accedere gratuitamente a vari canali in streaming tramite IPTV, e i ricercatori di Group AB avrebbero, diciamo così, pubblicato una versione italiana. L'Italia, dicevo, infatti è stato uno dei paesi scelti proprio dai cybercriminali in Europa. All'avvio viene mostrata una schermata di aggiornamento e cliccando sul pulsante Start Install viene avviata una VPN che blocca il traffico da Google Play Protect per impedire la rilevazione del malware, e successivamente viene chiesto l'accesso ai servizi di accessibilità, che in pratica consente di ottenere il controllo completo del dispositivo. Rem Control cerca quindi le applicazioni bancarie che sono installate e quando l'utente ne apre una visualizza una schermata in sovrapposizione, il cosiddetto overlay, che permette di intercettare credenziali, PIN, codici, numeri e date di scadenza delle carte. E i cybercriminali a questo punto possono, diciamo, vedere il contenuto dello schermo in tempo reale. Rem Control infatti permette anche di catturare degli screenshot, registrare input, bloccare i tentativi di rimozione, ad esempio tramite il reset. E il consiglio chiaramente è sempre quello: non scaricare file APK, diciamo, da fonti non affidabili, e non approvare mai le richieste per servizi di accessibilità.

c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web. Era tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

Nonostante Bruno Mars non abbia ancora annunciato ufficialmente un album solista da studio, rispetto ovviamente alla sua discografia principale, circolano però dei rumors intensi su un possibile nuovo progetto in arrivo. Fonti indicano che l'artista sta sperimentando nuove sonorità, restando fedele però al suo stile R&B, funk e pop. Tra i fan è forte però la convinzione che il prossimo album potrà uscire verso la fine del 2025 o addirittura l'inizio del 2026, seguendo ovviamente quelle che sono le tempistiche delle sue release passate. Nel frattempo Bruno Mars ha continuato a pubblicare singoli e collaborazioni di successo, segno che pur non avendo ancora annunciato l'album, la sua macchina musicale è attiva. La traccia Die With Smile, duettato con Lady Gaga nel 2024, ha ottenuto per esempio un grande successo globale. Il singolo Fa Juice and Wealth con Sexy Red è stato lanciato all'inizio del 2025 e segna una svolta più audace nel suo repertorio. E poi il suo numero di ascoltatori mensili su Spotify ha raggiunto veramente un record incredibile, oltre 135-150 milioni, anche senza avere un nuovo album solista. Il catalogo di Bruno Mars quindi è stato oggetto di operazioni importanti nell'industria musicale. La sua casa discografica, la Warner Music Group, ha acquisito i diritti sul suo catalogo, segno che la sua storia musicale viene anche valorizzata sul piano dei diritti. Mars sta giocando anche con la sua immagine e alcuni rumors, ad esempio la vicenda sui presunti debiti di gioco, è stata ribaltata da lui con autoironia, mostrando

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento, dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Martedì 6 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milošević riconosceva Vojislav Koštunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

d'auberges, des listes d'organisations, c'est...

Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie. Vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, 2 le vittime. Colpite anche 2 navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Studio Radio, the Vintage Station.
1: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco,

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Gli esteri, Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno due morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Meloni oggi ha spalato per Med 9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
2: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
1: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
2: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
1: Lo sport e il tennis. Jannik Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente tre mesi. Il calcio, Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo due assist e segnando un gol.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Mercoledì mattina, siamo già giunti a questo punto, metà settimana, ritorna il consueto appuntamento quotidiano con la nostra striscia su Studio Radio, si chiama In the Morning, spazio giornaliero dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9, qui sulla vostra Vintage Station del cuore. Mi presento, torno a presentarmi, sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti in mezzo a una marea di grandissimi classici che costituiscono il nostro immenso archivio musicale. E naturalmente le notizie, l'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo anche in questa nuova edizione di oggi mercoledì. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione Marco Del Monte. Il nostro numero telefonico per cominciare è sempre lo stesso, 339-633-0800 per i vostri messaggi WhatsApp oppure info@studioradio.it. Pronti per cominciare veramente a questo punto? Ecco arrivare immediatamente il primo brano di questa mattina. Buon mercoledì.

In apertura di appuntamento questo mercoledì vogliamo parlare di Miranda Priestly, che ha colpito ancora, questa volta con una lezione di integrità che scuote Hollywood. Dietro il successo planetario del sequel del Diavolo Veste Prada emerge un retroscena che non troverete in nessun comunicato stampa ufficiale. Meryl Streep ha compiuto un gesto di leadership pura, ha preteso e ottenuto che Anne Hathaway ed Emily Blunt ricevessero esattamente il suo stesso stipendio. Parliamo di 12 milioni e mezzo di dollari a testa. Pensate, nel 2006 le sue co-star erano giovani promesse pagate una frazione del suo compenso. Oggi, 20 anni dopo, Meryl ha deciso che il loro valore doveva essere riconosciuto alla pari, senza distinzioni di gerarchia. Nessuna parata mediatica, nessun post celebrativo sui social, solo una trattativa contrattuale ferma dove una leggenda del cinema ha messo i propri principi davanti al profitto personale. Questo è ciò che significa essere una vera guida sul set, ma pure nella vita. C'era una...

Questa mattina ci spostiamo insieme allo Zoo Nature Park, dove una cucciola di leone bianco chiamata Luna è diventata virale per i suoi occhi chiari e le ciglia lunghissime. Eh sì, avete capito bene, si chiama Luna ed è la cucciola di leone bianco che sta incantando il mondo intero. Le sue immagini sono diventate virali per un dettaglio ipnotico, i suoi occhi chiarissimi incorniciati da ciglia incredibilmente lunghe. Molti utenti hanno inizialmente pensato si trattasse di un filtro o di un fotomontaggio, ma la realtà è ancora più affascinante. Luna è nata con il leucismo, una rarissima condizione genetica che rende il suo pelo candido senza però privare gli occhi del loro pigmento naturale. Ma a che cosa servono le ciglia così lunghe? Gli specialisti spiegano che non sono un vezzo estetico. In natura queste strutture servono a proteggere i delicati occhi dei felini dalla polvere, dagli insetti e dal riverbero del sole. Luna vive protetta nel Nature Park, dicevamo, e la sua storia ci ricorda quanto la biodiversità possa ancora sorprenderci con creature che sembrano uscite da una fiaba.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

parliamo questa mattina, in the morning, di un'invenzione veramente clamorosa, di un ingegnere messicano che ha creato, pensate, un pavimento in gomma che si ripara da solo quando piove. Ma di che cosa stiamo parlando? Un ingegnere messicano che si chiama Israel Briseño ha creato quello che sembrava impossibile, un asfalto che si ripara da solo grazie alla pioggia. Il materiale si chiama Puffleck ed è realizzato riciclando vecchi pneumatici trasformati in polvere, ma il vero segreto è la reazione chimica che avviene a contatto con l'umidità. Quando piove infatti l'acqua, invece di distruggere il manto stradale, attiva un additivo che sigilla le crepe sul nascere. Questo processo impedisce alle piccole fessure di diventare voragini pericolose. Oltre a risparmiare milioni in manutenzione stradale, questa tecnologia risolve il problema dello smaltimento delle gomme usate, dando loro una seconda vita ecosostenibile. Le nostre città sono piene di buche che danneggiano auto e mettono a rischio la sicurezza. Questa è una soluzione veramente geniale che potrebbe cambiare tutto.

Vi raccontiamo questa mattina noi di In the Morning la storia di una donna che vive da 12 anni nel deserto di Atacama, cucinando esclusivamente con energia solare. Nel cuore del deserto di Atacama, dove il calore non dà tregua, Ruth Moscoso Mamami ha trasformato una sfida estrema in un miracolo culinario. Il suo ristorante Corinti non usa gas né elettricità per i suoi piatti principali. Da oltre 12 anni Ruth si affida esclusivamente a grandi specchi parabolici che catturano i raggi solari per cuocere lentamente ricette millenarie. Non è solo una scelta ecologica, ma un ritorno alle origini della cultura Aymara. I sapori rimangono intatti, i prodotti locali come la quinoa e la carne di lama vengono esaltati da una cottura che segue il ritmo naturale della terra. Questa donna straordinaria sta dimostrando al mondo che l'innovazione più potente può nascere dal rispetto per le tradizioni ancestrali.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario e San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Questa mattina, cari amici di Studio Radio, vi voglio portare per mano sulla bellissima isola mediterranea di Creta, dove c'è un ulivo, l'ulivo di Veves, che sfida il tempo da oltre 4.000 anni. Un essere vivente che ha visto nascere l'impero romano e cadere Alessandro Magno. Non è una leggenda, ma una realtà che respira ancora oggi. Non è solo un monumento naturale, ma è un miracolo della biologia che continua a produrre frutti ogni singola stagione. Il suo tronco monumentale, con una circonferenza di oltre 12 metri, è completamente cavo all'interno. La pianta ha imparato a sopravvivere crescendo verso l'esterno, dimostrando che la perdita del centro non significa la fine della vita. Nel 2004 e nel 2008 i suoi rami hanno varcato i confini del tempo per incoronare i campioni delle Olimpiadi di Atene e di Pechino, proprio come accadeva nell'antica Grecia. Oggi oltre 20.000 visitatori all'anno restano in silenzio davanti a questo guardiano millenario. Mentre gli imperi sorgevano e crollavano, lui continuava a far crescere foglie e olive.

vi parlo tra le tante storie incredibili che popolano il nostro appuntamento mattutino qui di In The Morning su Studio Radio, la storia di un bambino che sta facendo il giro del web e che, se confermata, ci darebbe una lezione di vita indimenticabile. Un bambino non vedente infatti sarebbe riuscito a trovare un rarissimo quadrifoglio in un prato usando esclusivamente la punta delle dita. Una sfida che sembra impossibile per chiunque, ma non per chi ha imparato a leggere il mondo attraverso il tatto. Senza l'uso della vista, questo piccolo esploratore avrebbe percepito quella minima differenza millimetrica tra le foglie, trovando la rarità 1 su 10.000 che molti di noi non notano nemmeno guardando con attenzione. Questa narrazione, che sta commuovendo migliaia di persone, ci ricorda che spesso corriamo troppo e dimentichiamo di sentire davvero ciò che ci circonda. La bellezza non si guarda solo con gli occhi, ma si percepisce con la pazienza.

La Polonia non fa sconti, cari amici di Studio Radio, e blinda i confini. Zero tolleranza contro l'immigrazione clandestina. Nelle ultime ore la guardia di frontiera polacca ha stroncato l'ennesimo tentativo di violazione presso il confine con la Lituania. 14 migranti sono stati intercettati e fermati mentre cercavano di entrare nel territorio nazionale senza autorizzazione. Ma a cadere nella rete della giustizia non sono stati solo i migranti. L'operazione ha portato infatti all'arresto di 3 trafficanti di esseri umani, cittadini ucraini e russi, sorpresi a trasportare il gruppo nei propri veicoli. Per loro, la risposta dello Stato è stata immediata e inflessibile. 3 mesi di custodia cautelare, espulsione immediata, bando totale dall'area Schengen per i prossimi 10 anni. Oltre al bando, i trafficanti rischiano ora una condanna fino a 8 anni di reclusione. Varsavia ha ribadito il concetto: ogni individuo che entra illegalmente viene riconsegnato alle autorità lituane secondo le procedure di riammissione. La Polonia si conferma così il baluardo più intransigente d'Europa. Nessuna eccezione, nessuna zona d'ombra. Chi sfida il confine polacco ne paga le conseguenze legali.

0: tempo di saluti perché si chiude il nostro appuntamento. Ne approfittiamo anche per mandare quindi il nostro personale buongiorno a Eleonora che ci ha scritto da Monza. Benvenuta ai nostri ascoltatori, grazie per averci scelto e buona giornata con la nostra musica non stop. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando a questa sera dopo la mezzanotte per la replica. Nel corso della giornata non perdete questa sera alle 21, in prima serata Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live, un nuovo viaggio tra la disco, il soul, il funk, il jazz, la musica elettro e afro, quella che piace tantissimo ai nostri più affezionati ascoltatori. Grazie e buona giornata con la nostra emittente Studio Radio, The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
1: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e nove feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte

0: Non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS, in contatto con le autorità russe, giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
0: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
1: Al tempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
0: Con questo è tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, we've got the power.

Chiudete gli occhi per un momento. Immaginate di entrare in un locale di New Orleans all'inizio del Novecento. Fa caldo, un caldo soffocante. Le finestre sono aperte, sì, ma non entra un filo d'aria. Decine di persone ballano strette l'una all'altra, il pavimento scricchiola. I musicisti suonano senza sosta e l'aria è impregnata dell'odore del sudore. Se qualcuno entrando avesse detto «Qui c'è proprio del funk», non vi avrebbe fatto un complimento, perché prima di diventare uno dei generi musicali più influenti della storia, il funk era semplicemente un cattivo odore.

La parola funk compare nell'inglese americano già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Indica un odore forte, acre, stagnante. L'origine più probabile è il francese antico funkeur, ovvero fumare, emanare cattivo odore, quindi. Da lì il termine arriva all'inglese con un significato decisamente poco elegante. Negli Stati Uniti quella parola assume però una connotazione sociale, razziale. Veniva spesso utilizzata in modo dispregiativo nei confronti degli afroamericani, associando il loro lavoro fisico, il sudore e il corpo a qualcosa di sporco, di volgare, insomma di inferiore. Era un insulto, ma la storia della musica ci insegna una cosa straordinaria. Spesso ciò che nasce come discriminazione può essere trasformato in orgoglio. Ed è esattamente quello che accadde. La comunità afroamericana prese quella parola, la fece propria e la cambiò completamente di significato. Funk non era più qualcosa di cui vergognarsi. Diventava autenticità, verità. Diventava il corpo che vive, che danza, che lavora, che prega. Perché il funk nasce prima ancora che nei social, nelle chiese. Nelle chiese afroamericane del sud degli Stati Uniti, dove il culto religioso era profondamente diverso da quello europeo, non era composto da un silenzio e dalla distanza, era fisico. Le persone cantavano, battevano le mani, rispondevano al predicatore, piangevano, urlavano, si muovevano.

0: la spiritualità passava attraverso il corpo ed è proprio per questa connessione tra ritmo, emozione e movimento che diventerà uno dei pilastri della musica afroamericana. Pochi anni dopo a New Orleans, quella stessa energia entra nei locali da ballo ed è qui che compare una figura quasi leggendaria, Buddy Bolden. Non esistono registrazioni della sua musica, nessuno sa con precisione come suonasse, eppure viene considerato ancora oggi uno dei padri del jazz. Tra i suoi brani più celebri c'era Funky Butt. Il titolo oggi può sembrare divertente, ma il riferimento era molto concreto. I locali erano pieni di persone che ballavano fino allo sfinimento, si sudava, si respirava, un'aria pesante, c'era odore di corpi. Quell'odore diventava parte dell'esperienza musicale. Funky significava reale, vero, senza filtri. Con il passare degli anni il termine entra nel linguaggio dei musicisti jazz. Negli anni 20 e 30 artisti come Louis Armstrong o Jelly Roll Morton utilizzano funky per descrivere un modo di suonare più intenso, più caldo, più vicino al blues. Non è ancora un genere musicale, è un atteggiamento, un suono che ha un'anima, un'esecuzione che non cerca la perfezione tecnica, ma l'emozione. Poi arriverà la rivoluzione. E questo avverrà negli anni 40, dove esplode il bebop. Musicisti straordinari come Charlie Parker o Dizzy Gillespie trasformeranno completamente il jazz. Le armonie diventano sofisticatissime, gli assoli sono velocissimi, la musica diventa quasi una sfida intellettuale e straordinaria, ma anche difficile. Negli anni 50 molti musicisti sentono il bisogno di riportare il jazz con i piedi per terra. Nasce così l'hard bop. Artisti come Art Blakey, Horace Silver o Cannonball Adderley recuperano il gospel, il rhythm and blues e il blues. Le linee di basso diventano quindi più pesanti, la batteria insiste sul groove, i fiati sono aggressivi e il pubblico torna a muoversi. In quel periodo si comincia a parlare di funky jazz, è il ponte perfetto verso ciò che accadrà da lì a poco, perché negli anni 60 comparirà un uomo destinato a cambiare tutto, James Brown.
1: One, two, three, ho!

non inventa il funk da zero, lo distilla, lo rende essenziale, lo porta all'estremo. James Brown prende il rhythm and blues e lo smonta completamente. Nelle sue canzoni non conta più tanto la melodia, conta il ritmo. Ogni strumento diventa una percussione. La chitarra non accompagna, ma colpisce. Il basso non segue, ma guida. La batteria costruisce una macchina perfetta. I fiati non decorano, esplodono. Brani come Papa Got Brand a New Bag e I Got You, I Feel Good e soprattutto Cold Sweat ridefiniscono completamente il concetto di groove. Da quel momento il funk non è più aggettivo, è un genere musicale ed è impossibile restare fermi. Ma la storia non finisce qui. Negli anni 70 il funk esplode in tutte le direzioni. Da una parte troviamo Sly and the Family Stone, una band rivoluzionaria perché composta da bianchi e neri, uomini e donne, rock, soul, gospel, psichedelia, tutto insieme. Il loro album Stand dimostra che il funk può essere anche politico, sociale, profondamente innovativo. Poi arrivano i Parliament, guidati da George Clinton. Con il loro funk diventa fantascienza, costumi spaziali, concerti teatrali, astronavi sul palco. L'album Mothership Connection è una delle opere più importanti della musica afroamericana. È il manifesto del P-Funk, il funk psichedelico, colorato, libero, surreale. Quasi nello stesso periodo, i The Meters da New Orleans costruiscono il funk più minimale che esista. Pochissime note, ma ogni nota è nel posto giusto. Molti dei loro groove diventeranno tra i campioni più utilizzati della storia dell'hip hop. Negli anni 80 arriva un altro genio, da Minneapolis, Prince.

Con album come Controversy, 1999 e Purple Rain prenderà il funk e lo fonderà con il rock, il pop, l'elettronica, il soul. E il risultato sarà qualcosa di completamente nuovo, sexy, elegante e virtuosistico. Insomma, inimitabile. Anche Rick James contribuisce a rendere il funk uno dei linguaggi dominati dalla musica americana. E mentre tutto questo accade, il funk cambia il mondo. Senza il funk non esisterebbero la disco, non esisterebbe gran parte dell'hip hop, non esisterebbe il moderno R&B. Il DNA del funk è ovunque, ed è forse questa la sua vittoria più grande, essere nato da una parola che significava puzza, ad essere diventato il profumo della libertà musicale. Se volete iniziare un viaggio nel funk, ecco 5 ascolti fondamentali. Cold Sweat, come abbiamo detto, di James Brown, il brano che cambia tutto. Stand, di Sly and the Family Stone, dove il funk incontra la rivoluzione sociale. Mothership Connection, dei Parliament, il capolavoro del P-Funk. Controversy, di Prince, che porta il funk degli anni Ottanta. E infine una raccolta dei Meters, per capire come poche note possono creare uno dei groove più irresistibili mai registrati. Perché il funk in fondo non è stato solo un genere musicale, è un modo di stare al mondo, significa essere veri, imperfetti, fisici e liberi. Ed è forse proprio per questo il motivo per cui dopo più di un secolo continua ancora a farci muovere senza nemmeno accorgercene.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alla politica, con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronti al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora soltanto l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
2: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro August Hanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e in almeno un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel, si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità

0: sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati e al momento nessuno presenta sintomi. Secondo media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: Negli Stati Uniti ora ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
0: Il calcio: Leo Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina. L'addio all'albiceleste è arrivato nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin davanti oltre 80.000 spettatori allo stadio monumentale di Buenos Aires. Messi, 39 anni, ha segnato anche un gol nel match d'addio. È stato un grandissimo orgoglio difendere questa maglia per oltre 20 anni, ha detto il campione del mondo del 2022. Non ho altro che ringraziamenti, non tornerei più, sarà un grande dolore.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Studio Radio, Original Classic.

0: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.

0: meteo.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Studio Radio, Original Classics.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
1: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: La politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno, definendolo dai gusti invertiti.
2: Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature,

0: che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
0: E con questo è tutto, più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: La pensiamo come voi. Non vogliamo questa sporca guerra e ci vergogniamo che il presidente Bush sia texano come noi. È il 10 marzo del 2003, 9 giorni prima dell'attacco militare americano in Iraq. Natalie Mines, voce principale del trio di New Country Dixie Chicks, non era riuscita a trattenere l'indignazione. Le avevano fatto eco le sorelle Irwin, gli altri 2/3 delle pollastrelle del sud, Marty ed Emily, che però precisavano: siamo solidali con i soldati americani. Quello della Shepherds era la prima tappa del Top of the World Tour, teso a promuovere Home, il nuovo album del trio texano che conteneva Traveling Soldiers, singolo di grande successo. Un brano che raccontava una platonica ma tenerissima storia d'amore all'epoca della guerra in Vietnam tra un soldato e una studentessa di liceo. E proprio nell'introduzione del pezzo, Natalie Mines aveva deciso di dire la sua. D'altronde, la libertà di parola è uno dei cardini del primo emendamento della Costituzione americana. In sala c'era Betty Clark, giornalista del Guardian. Pur sottolineando l'attitudine anomala delle Chicks rispetto al cliché dell'universo country, nell'articolo sosteneva di essere rimasta di stucco di fronte alle affermazioni di Natalie. Nel momento in cui le stelle del country music stavano sfornando canzoni patriottiche e brani pro intervento militare, le Dixie Chicks hanno fatto l'opposto. Un atteggiamento quasi punk, scriveva la Clark, che però nel pezzo pubblicava soltanto la parte in cui Mines diceva di vergognarsi del presidente Bush. Nel giro di poco quell'affermazione avrebbe fatto il giro del mondo e le principali agenzie di stampa rilanciavano la frase incriminata, che era esplosa in modo deflagrante in tutti gli Stati Uniti. E il contraccolpo non tardò a farsi sentire. L'opinione pubblica americana aveva immediatamente bollato le 3 ragazze come vigliacche per aver fatto la loro uscita in terra straniera, mentre un rapido sondaggio della Country Music Television certificava che gli appassionati si sentivano traditi. E c'era di peggio. Le stazioni radio di country music interrompevano le programmazioni delle canzoni delle Dixie Chicks a seguito delle continue proteste degli ascoltatori che accusavano le ragazze di essere antipatriottiche. In una sola settimana la cover di Landslide, il celebre brano dei Fleetwood Mac contenuto in Home, scendeva dalla numero 10 alla 43 delle classifiche per poi scomparire definitivamente la settimana successiva. Gli organizzatori di concerti, specie quelli del sud degli States, avevano iniziato a cancellare le date del Top of the World Tour, pur consci di rinunciare a incassi allettanti. La Lipton, sponsor principale della tournée, aveva ritirato il proprio investimento, mentre diverse testate sostenevano che, secondo i dati in loro possesso, il 75% di chi ha acquistato gli album delle Chicks, circa 25 milioni di copie, se avesse potuto sarebbe stato pronto a restituirli o persino a distruggerli. Arrivarono addirittura a ricevere minacce di morte. Ai pochi concerti negli USA non cancellati, diversi contestatori si presentarono con t-shirt e cartelli espliciti: Dixie Tweets, cretine del sud, o peggio ancora, Dixie Sluts, puttane del sud. Qualcuno più ironico si inventava la copertina di un ipotetico album Saddam Hussein e Natalie Mains, The Dixie Duo, Song of Peace and Love, mentre qualcun altro, come è successo nel 1966, dopo che Lennon disse, pensiero estrapolato ovviamente da un discorso più ampio, che i Beatles erano più famosi di Gesù. Si proponeva addirittura di bruciare album e CD delle ragazze.

0: to waiting.
1: Behind the Stories of Music, we'll return later with Marco Mantovani. Behind
2: le storie della musica, tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione nella Striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
1: Sulla 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'OPTI-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
1: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
2: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
1: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Priluki, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
1: Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
2: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
1: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.

raccontarvi oggi di uno dei personaggi più eccentrici, spirituali e autentici della scena musicale rock internazionale, Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore e a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi fratello, hai appena fatto la storia del rock, in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma, lo vediamo anche il suo outfit, spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni Ottanta la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson, che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rockstar. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com. Music for
3: Passion Radio. Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
1: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
1: Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, senti 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Well, all right, you squares, it's time you smoked. Fire up this funk and let's have a toke. It'll make you dance with some of everything.

disco party. Disco. 100% of real disco.

0: meteo.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: Ha preso il via Spalato il Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna e i vertici dell'Unione Europea.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'ora. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
1: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare e da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
1: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: del movimento islamista palestinese.
1: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
0: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
0: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
1: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, anche per questo mercoledì ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web. Ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità. Ecco, ve le voglio tenere così, mi servo, perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti. E ci sono, come in redazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci.

Oggi vogliamo subito partire con una notizia che riguarda la sicurezza informatica. Attenzione, perché sta viaggiando, amici, una nuova truffa e arriva via PEC. Buoni qua. Perché di attacchi condotti con Minsloader, beh, noi abbiamo già parlato, insomma, perché ci sono stati dei casi all'inizio dell'anno. Torniamo a farlo perché il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un nuovo avviso relativo a falsi solleciti di pagamento inviati alle aziende, questo con l'obiettivo di diffondere del malware. Di cosa si tratta? Come riconoscere quindi il pericolo ed evitarlo? La campagna analizzata sfrutta delle caselle PEC compromesse, un po' come avvenuto con la recente violazione di Revolut. Il messaggio che arriva si presenta come, diciamo, con un oggetto come fattura non pagata, richiesta immediato riscontro. Beh, ma ne stanno circolando diverse anche con dei solleciti di pagamento con delle fatture scadute, promemoria fatture in sospeso, magari posizione contabile irregolare, richiesta di pagamento, eccetera eccetera. Insomma, come di solito viene scritto, diciamo, vengono annunciate queste richieste: buongiorno, il nome dell'azienda, la sede, eccetera eccetera, con la presente desideriamo ricordarvi il saldo relativo alla fattura, magari con un numero emesso in data eccetera eccetera, per un importo complessivo magari di X. La presenza, ecco, di un refuso nel testo relativa dovrebbe far suonare il primo campanello di allarme. Vale quanto detto prima anche per gli spazi, diciamo, di troppo. Alleghiamo di nuovo per comunità la fattura. Ad oggi il pagamento non risulta effettuato. Vi chiediamo cortesemente di regolarizzare la posizione nel più breve tempo possibile. Ecco, qualora il pagamento fosse già stato effettuato, vi invitiamo a non tenere conto e inviarci eventuale ricevuta. Poi, beh, c'è una minaccia nemmeno troppo velata, quella di ricorrere alle vie legali così da sollecitare, diciamo, l'azione. In assenza di riscontro, entro questa settimana ci riserviamo di procedere per vie ufficiali, eccetera, eccetera. Con osservanza, eccetera. L'obiettivo, ecco, non è tanto quello di ottenere il denaro, ma di spingere le potenziali vittime a scaricare il file allegato, che è un archivio zip da pochi kilobyte, e, diciamo, riconducibile poi ad una fattura o magari a un documento amministrativo che di fatto non esiste. Al suo interno infatti c'è un file HTML che una volta aperto si mette in contatto con l'infrastruttura gestita da chi ha organizzato l'attacco e scarica un JavaScript, dando così via all'infezione. Beh, è la dinamica tipica del payload, non a caso la minaccia si chiama Minsloader, quindi attenzione amici, guardate sempre molto molto bene chi è il mittente, ma soprattutto prima di aprire il file, ecco, pensateci bene.

Andiamo ancora avanti dopo la musica. Volevo parlarvi di un certo clamore che ha fatto questa notizia, che riguarda un episodio di hackeraggio addirittura ai danni dell'FBI. Il noto gruppo Shiny Hunters avrebbe rubato, pensate, oltre 2 terabyte di dati dal sito fbijobs.gov. Fino a martedì era presente un banner che confermava l'azione illecita e l'indirizzo appunto Tor del DLS, ovvero Data Lake Site, utilizzato per ospitare i dati rubati. E ora, ecco, c'è un messaggio che indica l'impossibilità di presentare candidature per diventare agenti. Lo scopo dei cybercriminali è ottenere la rimozione di un avviso di sicurezza. Shiny Hunters avrebbe rivendicato l'intrusione al sito e il furto dei dati di migliaia di agenti dell'FBI, ex e attuali, e anche di persone che hanno presentato una candidatura, tra cui nomi, indirizzi di residenza, numeri di telefono, informazioni mediche. Tra gli agenti, ecco, ci sarebbero anche quelli impiegati in attività di intelligence su Russia, Iran e Cina, nel contrasto alle street gang e nello sviluppo di exploit per accedere a dispositivi di specifici target. Ecco, in questo caso i cybercriminali non chiedono il pagamento di una somma di denaro a scopo estorsivo. Lo scopo dell'attacco è ottenere la modifica o la rimozione di un avviso di sicurezza pubblicato a metà maggio. Secondo il gruppo, il contenuto sarebbe falso ed offensivo. L'FBI ha una settimana di tempo per eseguire quanto detto, altrimenti i dati degli agenti potrebbero essere pubblicati online. L'accesso al sito fbijobs.gov sarebbe stato effettuato sfruttando la vulnerabilità Zero Day di Oracle PeopleSoft, che è un software usato da molte aziende per la gestione delle risorse umane. Beh, al momento non è arrivata nessuna conferma dalla Oracle. Un portavoce comunque dell'FBI ha dichiarato che l'FBI sia a conoscenza di questa segnalazione relativa all'attività, diciamo non autorizzata, che hanno interessato FBIJobs.gov. Attualmente sta indagando, dice l'FBI, a conoscenza di questo gruppo di cybercriminali che sostiene di avere compromesso il portale, appunto, e di avere potenzialmente esposto dati personali identificabili dei dipendenti. Sebbene, dice, l'origine della violazione non sia ancora stata determinata, se è riconducibile ad una terza parte o ai sistemi dell'FBI, stiamo indagando sulla questione in modo attivo e incisivo e collaboriamo strettamente con i fornitori di terzi che supportano appunto fbijobs.gov per poter mitigare

E andiamo ancora avanti dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, perché adesso parliamo subito di Google Messaggi, che è sicuramente l'applicazione che riceve con maggiore regolarità delle funzionalità. Beh, ultimamente l'app è diventata molto più pratica da usare grazie all'aggiunta di opzioni di personalizzazione in alcuni menu e di una maggiore accessibilità di determinati pulsanti. Ma come ogni applicazione, anche Messaggi presenta qualche lacuna, come la funzione di copia, che non è, diciamo, una di quelle più comode da utilizzare. E quindi fin dagli esordi, infatti, è possibile copiare un messaggio solo per intero tenendo il dito premuto su di esso. Se interessa soltanto magari una parte, non abbiamo altra scelta che copiare l'intero messaggio, poi eliminare manualmente il testo in eccesso. Beh, è una gran seccatura, oltre che una perdita di tempo, tanto più che Android consente oramai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo. E lo scorso gennaio Google aveva così iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto una parte del messaggio. Beh, da allora però l'azienda di Mountain View non aveva più dato delle notizie di funzionalità, facendo, diciamo, temere un suo completo abbandono. Beh, per fortuna non è andata così, e come hanno notato alcuni colleghi della rivista di 925 Google, la funzione di copia avanzata, ecco, è arrivata finalmente nella versione stabile per gli utenti. D'ora in poi, quindi, ecco, quando si tiene premuto, diciamo così, il dito su un messaggio, sullo schermo compare un selettore che ci consente di isolare la porzione che desideriamo e poi incollarla. Beh, è una comodità.

Puntata di Radio Web, amici. Oh, sentite un po' qua, ogni tanto bisogna staccare la spina, fatelo anche con lo smartphone, perché ora che tutti noi dobbiamo fare conti quotidianamente anche con lo stress da intelligenza artificiale, buona abitudine staccare la spina di tanto in tanto per poi ripartire con la giusta concentrazione ed essere addirittura più produttivi. Lo stesso vale per chi studia, esattamente ciò per cui è nata PulseWave. Questa è un'applicazione che hanno segnalato alcuni sviluppatori e che riportiamo volentieri naturalmente all'interno della trasmissione. Tra le funzionalità incluse c'è quella che aiuta a concedersi 30 secondi di pausa dopo aver portato a termine un compito prima di passare a quello successivo. Beh, è una sorta di mini break con la respirazione guidata, utile a ricaricare brevemente le batterie, le nostre. Per provarla non c'è nemmeno bisogno di scaricarla, basta aprire la pagina 30 Second Reset e premere Begin. E segui il movimento della sfera con un ritmo respiratorio costante di 5-6 respiri al minuto. Scegli una sessione di reset guidato di 30, 60, 120 secondi, poi esplora sessioni di respirazione più lunghe quando lo desideri. Beh, la versione completa dell'applicazione include altre caratteristiche, diciamo dalle meditazioni al mix di soundscape con suoni rilassanti che aiutano a rilasciare lo stress accumulato. Beh, ci sono comunque degli screenshot che a mio avviso sono anche un po' troppo complicati. Non è che poi magari, ecco, scaricando l'applicazione e andando a, insomma, a farla funzionare ci stressiamo ancora di più. Meglio magari chiudere lo smartphone nel cassetto e uscire all'aria aperta, no?

0: Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio. Studio
1: Radio. Sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio Radio. More music.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazione.

0: Pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAV, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
1: Davide Jacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
0: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale, Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
0: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta della CAP attualmente in vigore.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Dietro le storie della musica.
1: Marzo 1973. Amenamente sospesi tra il nazional popolare e il trash d'epoca, i cugini resistono nel tempo e nello spazio, fieramente avvinghiati ad una canzone che ha fatto la storia. Tutto ebbe inizio nel 1970, il gruppo si forma su iniziativa di Silvano Michetti e inizialmente l'idea della casa discografica era quella di fare un repertorio di musica tradizionale, da lì appunto il nome Cugini di Campagna. Il brano di esordio è infatti Il ballo di Peppe, lanciato ad alto gradimento di Gianni Boncompagni e Rezzo Arbore. Dal 1973 al 1983 trovano però la propria cifra musicale ottenendo grande successo con Anima Mia. Pensate, 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A cui seguono poi Un'altra donna, che rimane nella hit parade italiana per più di 44 settimane, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu, eccetera eccetera. I brani composti da Ivano Michetti sono eseguiti in falsetto, effetto supportato dal registro della voce bianca che renderà caratteristiche le loro canzoni. I Cugini di Campagna, un must della canzone italiana e di consumo. La ricordiamo ancora una volta, un testo particolare. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani e come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. E poi mi dava i calci dentro al letto, c'è ancora il suo sapore qui con me. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Andai.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine.
12: Ooh.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commerciata.

0: L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
1: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, mai messo agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
0: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La Procura di Parigi ha annunciato che, in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana, è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante, il proverbio del giorno «buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo» ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un commando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
1: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
2: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.

0: Da Cali.
1: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
0: La procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
1: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione.
2: Dopo il secondo posto all'edizione 2025 del Festival di Sanremo, Lucio Corsi è uno degli artisti più attenzionati della scena italiana. Una piacevole scoperta per qualcuno, una conferma per altri. Dopo la grande esposizione mediatica seguita al festival per il cantautore toscano, è arrivato il momento di scaricare a terra tutto il suo potenziale e confermare dal palco ciò che ha fatto sentire nell'ultimo periodo e riproporre ciò che è stato il suo passato. Dopo l'uscita del suo nuovo album Volevo essere un duro, che riprende il titolo del brano presentato dal palco dell'Ariston, torna nei club allargando la platea del pubblico e infilando nel suo tour primaverile una lunga serie di sold out in club di grandi dimensioni. Nella serata di esordio Lucio Corsi ha riproposto il suo percorso artistico presentando brani da tutti i suoi dischi, da Altalena Boy a Vetulonia Dark, il singolo d'esordio del 2015, Bestiario musicale del 2017, da cui ha proposto due brani, Cosa faremo da grandi del 2000, da cui ha estratto sette brani, La gente che sogna del 2023, da cui ha proposto otto brani, e l'intero nove brani ultimo album Volevo essere un duro. Alle tracce del suo repertorio ha aggiunto poi tre cover: 20th Century Boy, brano del 73 dei T-Rex, Short People del 77 di Randy Newman, e come già fatto nelle serate delle cover al Festival di Sanremo, la sua rilettura, ovviamente questa volta senza Topo Gigio, di Nel blu, dipinto di blu, con cui Domenico Modugno nel 1958 vinse il Festival di Sanremo.

venduto Don Chisciotte la Mancia, fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta, fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e 4 minuti.
3: Nel cuore della musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classic.
13: Drums, please.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Non ci volevo credere, quando ho guardato fuori dalla finestra prima di cominciare la trasmissione non ci potevo credere. Stava piovendo, ma piove, ma cos'è quella roba qua? Con solo ste gocce di roba che ormai non ci siamo mica più abituati. Come state? Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il Disco City Live. Questa sera c'è il From Disco to Disco. Grazie, grazie, grazie. Grazie ancora una volta per essere con noi. Grazie agli amici che ci seguono attraverso Studio Radio. Grazie agli amici che ci seguono attraverso Radio Silver. Chi sta prendendo posto nel nostro salottino musicale. Chi ha cominciato a scrivere, ricordandovi a proposito. Se volete scrivere, fatelo attraverso i messaggi WhatsApp a questo numero: 348 45 31 700. Nient'altro. Punto. Oppure seguite la nostra chat live, diciamo così, la chat per chiacchierare, indovinare i pezzi, insomma, sulle cose che mettiamo stasera, sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Bom, direi che ho detto praticamente tutto. Se non, voglio ricordarvi che alle 22.30 ci saranno i consueti 30 minuti mixati dagli amici DJ del Disco City Live. Il nome del DJ sarà Disco City Live. Sarà reso noto intorno alle 22.10 giù di lì. Detto questo, possiamo cominciare tutto da ballo stasera, 4:15 alla grande.
2: Disco City.

Già, proprio come si diceva una volta, piove, governo ladro, con Bonnie Oliver e Come Inside My Love, 1979, sulle joint. Ha fatto solo questo, ma neanche l'album, solo il mix e basta. Pare che Bonnie Oliver fosse tra le coriste degli Originals, ma non ne ho mai avuto una conferma definitiva. Se qualcuno di voi vuole darci un'occhiata, lo faccia e poi mi fa sapere, tutto qua. Con Bonnie Oliver abbiamo cominciato, allora dicevamo era il 1979, tutta roba, senti tutti questi smanettamenti qua, tutto distorto, e non si può sentire dal 79 al 77.

detto che l'obiettivo, tra le altre cose, di questa sera in questo From Disco to Disco, anche quello magari in qualche caso di far scendere la lacrimuccia, un po' di nostalgia, questa in tempi la ballavo, che ne so, la mettevo, l'avevo comprato perché mi piaceva, sai, quelle cose che poi non t'aspetti, anche quei classiconi semplici che però giravano forte nel 75, nel 76, quando eravamo giovincelli e chi come me nel 75 aveva 14 anni. Questo è un bel progetto fatto da Vincent Montana Jr. con Joe Batan e per la Anvil Band. Il brano 1977, come dicevamo prima, si intitola The Tunnel. Mo, per quanto riguarda il prossimo classicone del 1900, classicone della nostra musica, che riguarda il 1976.

E in realtà questi sono diventati famosi con un singolo di grande successo nel 76, Bohemian Rhapsody. Però, dire la verità, poi dentro ci sono un paio di pezzi notevoli. Uno di questi è Didn't Want to Hurt You Like That. Erano i Brothers nel 1976. Colgo l'occasione per salutare anche Hermes, che mi continua a dire da qualche tempo che l'avevo messa un paio di settimane fa, ma non è vero. Allora, aspetta. Saluto i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo e Pepe, e anche Sandro, che dalla City si è messo in collegamento proprio ora, Marco il Bastia, Ottavio, Stefano, Mila, poi saluto anche Giancarlo, Roby, Ottavio l'ho già salutato, poi Giorgio, Andrea, Danilo di Brescia, buon Natale. Cosa c'entra Natale? Mi ha scritto una roba attraverso WhatsApp che c'ho col Natale, vabbè. Poi cercherò di capire cos'è. Loris e Giuseppe. Dopo i Brothers, alle 21.13, invece ci ascoltiamo un'altra cosa. Siamo nel 1979. È da beccare al primo ascolto, anche se devo dire poi ce ne sono due versioni, una su un'etichetta e una su un'altra dello stesso brano. Questa è quella che io personalmente preferisco.

Questa è Farina del sacco del grande Billy Moore, quello di Nida. Brenda Harris con Freakin' Freak, questo è il mix del 1979 pubblicato su Dream. Il disco è stato pubblicato la prima volta, questo è stato interamente risuonato, sempre da lui. È stato pubblicato invece su Hot City l'anno precedente, cioè nel 78. Dopo Brenda Harris invece, intanto mi sono spiegato, mi è arrivata la spiegazione alla storia di Natale, e ho detto, ah che bello i Brothers, pensavo di dover aspettare fino a Natale. No, invece l'abbiamo ascoltata all'inizio di ottobre, solo che non è che poi molto lontano, però c'era caldissimo fino a una settimana fa e adesso parliamo già di Natale. Bah, vada a sapere. Oh, 1977, un classico in arrivo da un personaggio che la dice lunga sulla musica da ballo.

socio per definizione di Dennis Coffey, il grande Mike Theodore con la sua orchestra nel 1977 con I Love The Way You Move. Va bene, dopo Mike Theodore 1977 passiamo ad altro e siamo nel 1978.

insomma, se non è un chiaro invito al ballo questo di Blackwell, quindi dall'Inghilterra nel 1978 con That's What It's All About. That's What It's All About. Oh, bobo, mi è venuto lo babà, lo babà. Vabbè, che cosa ci vuoi fare? Evidentemente sono voglia di Napoli oppure di un babà, non lo so. Oh, babà, così. Blackwell, Dance, Dance, Dance, Dance, ma era il 1978. La febbre del sabato sera era definitivamente esplosa, anche perché bisogna sempre ricordare a chi insiste con perché nel 77 la febbre del sabato sera, col cavolo. La colonna sonora della febbre del sabato sera uscì a dicembre del 77. Il film uscì a dicembre, quindi a Natale del 77, in America. In Italia non fu proiettato prima della primavera. Quindi di fatto ci fu l'esplosione in Italia della febbre del sabato sera nel corso del 1978. Blackwell. Poi passiamo ad altro, perché a questo punto nel 1978 rimaniamo. Poteva mancare lui? No.

Lui è sempre stato molto prolifico, ma anche nel 78, insomma, non se la cavava male. Ha fatto non so quante cose. Questa è la bellissima Danger, il mix del 1978 ad opera di Greg Diamond.

come ci scriveva poc'anzi correttamente Mila, questo è un brano poco conosciuto, meglio meno conosciuto degli altri dell'album splendido Mila Second Coming, si intitola Lick This Split, 1977, pubblicato su Silver Blue. Ma ci sono un po' tutti i soliti noti di Philadelphia, non proprio tutti, però siamo da quelle parti.

Dance All Over the World, 1978, T.C. James and the Feast of Funk Orchestra. Questo è il mix, e se non ricordo male il mix, ma forse anche l'intero album, fu mixato da Tom Savarese? Potrebbe essere. Se poi qualcuno di voi vuol dare un'occhiata, va su Discord, ci va a dare un'occhiatina. Mi dà, perché non riesco, quindi sono da solo qui, capito? Mi mollano sempre da solo e non so. Abbiamo raggiunto le 21.37 con T.C. James and the Feast of Funk Orchestra. Per il prossimo tocchiamo il termine della disco music, cioè tocchiamo il 1980. Lo facciamo con grande classe.

lavoro che di fatto ha concluso la meravigliosa avventura musicale della Players Association 1980 con We Got The Groove, comunque sempre con grandissima classe. Lo stile è loro e si sente. A proposito di classe e soprattutto di classici,

stile, che classe! Questo è il classico rientro di Patrick Adams dopo il break, che torna con i violini maestosi. Venus Dodson, Patrick Adams e il bellissimo Knight Rider nel 1979. Brano scritto, se non ricordo male, con Ken Morris, uno dei suoi, insomma, qui suonano praticamente tutti gli stessi delle Music. C'è anche Richard Tannenbaum che suona la batteria, insomma, ci sono praticamente tutti. Poi c'è Leroy Burgess, figurati, suo fratello acquisito. Colgo l'occasione per salutare allora Claudio, il mago Orla, che è con noi, e poi Jerry, grazie. Grazie ragazzuoli, state lì perché siamo ora, subito dopo un classicone come quello che abbiamo appena ascoltato, che fu un grande successo internazionale, anche italiano, anche roba da 45 giri, da radio, da jukebox. Il prossimo invece è molto più da, virgolette, professionisti della nostra musica.

album dal quale non si butta nulla come il maiale, quello di Disconnection, uscito nel 1977 promo. Avete ascoltato Bay City. Devo ringraziare e salutare Maurizio che dice: ma assomiglia a quello di Venus Dotson un po' anche le sonorità del disco di Bruni Pagan. Bruni Pagan cantava nel disco di Venus Dotson, capito?

giusto per ascoltare così un po' la faccia diversa della stessa medaglia. E beh, volevo anche ringraziare in questo modo, facendo ascoltare adesso Fantasy di Bruno Pagan del 1979, Maurizio, visto che è stato così bravo. Dunque, Bruno Pagan, che tra l'altro Patrick Adams ha in qualche modo anticipato gli anni 80, perché poi queste sonorità che lui già aveva affrontato, come sentite nel 1979, arriveranno subito dopo, all'inizio degli anni 80. Abbiamo raggiunto le 21:53 per ascoltare un altro pezzo da 90 della musica da ballo, ma un netto salto indietro, fino al 75.

0: dal suo album più bello, quello che contiene un sacco di cose interessanti e che anche in questo caso, un po' come il maiale non si butta nulla, Tony Ballor con i suoi Sounds Orchestra nel 1975 e questa splendida strumentale dal titolo Girl.
1: Disco City.

Mamma mia che bellezza, questi appoggi, questi appoggi qua. Poi li hanno messi tutti nei primi anni 80, tutti a partire da Kashif, poi e non soltanto, li hanno messi tutti, ma lui è stato quello che ha saputo metterli prima e negli anni 70. Disco veramente meraviglioso. Lui, stiamo parlando di Nada Michael Walden, ovviamente. Il brano si intitola Tonight I'm Alright, 1979, dicevo, quindi un album meraviglioso. Lui ha cominciato molto prima e ha cominciato molto molto prima come batterista. Si è fatto le ossa con gente che conta. Poi è arrivato questo 79, ragazzi, un ciocco dietro l'altro, roba pazzesca. E poi negli anni 80 diventerà un apprezzatissimo produttore, prestigiosissimo, ottenendo grandissimi successi a partire da Madonna. Nada Michael Walden con la sua bellissima Tonight I'm Alright. Abbiamo raggiunto le 22 in punto.

questo belga, se non ricordo male, SSO, ovvero Douglas Lucas and the Sugar Sisters, SSO Theme 1976, pubblicato su Shady Brook.

Senti, mo, che schitarata! Allora, loro, a me dispiace moltissimo che abbiano mollato la storia e che si siano persi sotto i colpi della contraerea degli anni Ottanta. Perché se avessero continuato, visto che qui siamo nel 1978 ed è il loro primo vero momento disco, cosa che non avevano mai fatto perché nel 77 ancora erano particolarmente funky. Ma nel 78 hanno provato ad abbracciare la disco e ci sono riusciti molto bene con questo brano che si intitola Having Love Attack. Mandrill, 1978, ovviamente pubblicato su Arista. Per quanto riguarda il prossimo, un altro che ha fatto un disco più bello dell'altro, e anche questo quando ha toccato la musica da ballo, c'è stato modo a ridere. Sai com'è?

Però è notevole, anche perché comincia l'intro, dura praticamente 4 minuti. Comincia a cantare, tieni presente che dura quasi 10. Però, giusto per farvi capire, avete idea due magneti? Se li mettete dalla parte sbagliata, questi non li metti insieme neanche se ti metti a piangere. Ma se li metti dalla parte giusta, pac! Sono scintille. Sono quelle scintille che sono scoccate quando si sono incontrati due personaggi di altissima caratura. Uno è il mio amatissimo Charles Erland. L'altro invece è Randy Muller. Hanno fatto questo disco meraviglioso nel 1978, avete ascoltato Over and Over. Anche questi hanno capito tutto. Hanno capito tutto di come sarebbe funzionato gli anni 80. Sarebbero funzionati gli anni 80. Nel 1976 hanno detto: aspetta che

io mi rendo conto, infatti nel 1976 imperversavano, che ne so, le Silver Convention. Qualcuno, anche loro, anche la Fatback Band, si sarà pur fatta la domanda: ma questa disco music la vogliamo fare o no? Tant'è che poi hanno fatto questo, hanno fatto altre cose tipicamente disco e anche molto meglio di questa, però nel 1976 hanno realizzato un album interamente dedicato alla pista da ballo, che contiene questa disco crazy. Lo stesso album è anche molto funky, c'è A Little Funky Dance Now, e c'è anche No More Room on the Floor, Keep Dancing. Con la Fatback Band nel 1976, poi loro sono andati avanti, hanno anticipato tutti sul rap e poi negli anni 80 hanno continuato a mietere successi, meglio di così. 22:15 è il momento anche di ricordare che alle 22:30 terminerà la parte parlata del Disco City Live per lasciare posto ai 30 minuti mixati dai DJ amici del Disco City Live, e questa sera troverete un amico particolare che ci segue sempre e che è Marco Bastianini.

chi non la conoscesse non potrebbe essere altro che quello stile e quel sound tipico di Rinder & Lewis. Envy, Animal Fire, nel 1977, questo è il mix che dura quasi 10 minuti, quindi lo molliamo in questo momento. Il prossimo invece è del 1979, Si va in Canada, brano che non conoscono tutti, ma che ad un certo punto, insomma, ha avuto il suo momento, non dico proprio di gloria, ma insomma, siamo più o meno lì. Veniva suonato molto rallentato.

Questo è un progetto, a dire la verità, è stato pubblicato soprattutto, meglio, perché c'è tornato indietro in Italia, pubblicato su Siamese, che era un'etichetta, se non ricordo male, canadese dell'Ontario. Ma è un lavoro tutto tedesco, infatti in origine fu pubblicato su Ariola. È un lavoro di Anthony Mon e lo storico produttore di Amanda Lear, ad esempio, con Magnifique 1979, questo era il mix, andiamo verso la conclusione.

Il 1978 è stato in modo particolare l'anno di questo questo artista francese che si faceva chiamare David Christie. In realtà il suo vero nome da francese era Jacques Pépineau. Non è più con noi, poveretto. Questo è Backfire 1978, andiamo verso la conclusione, ma prima volevo salutare, aspetta un attimo, è che devo mettere a posto una cosa prima dei saluti, il Fabri e i ragazzi caldi del forno in quel di Rimini. Ascoltiamo ancora un pezzo e poi il Disco City Mix.

come corre il tempo. Allora, Wild Fantasy 1978, il brano è Funky People, col quale concludiamo la parte parlata. Tra poco il disco City Mix ad opera di 30 minuti ad opera di Marco Bastianini, questa sera nostro ospite. Poi vi ricordo la pubblicazione della playlist su www.discocity.it al termine del programma, e ancora la replica dopodomani ore 20, però solo su Studio Radio. Grazie anche agli amici di Radio Silver e tutti quelli che hanno partecipato, e gli amici del salottino. Vi lascio col Disco City Mix. Notte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Mercoledì mattina, siamo già giunti a questo punto, metà settimana. Ritorna il consueto appuntamento quotidiano con la nostra striscia su Studio Radio, che si chiama In the Morning. Spazio giornaliero dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9 qui sulla vostra Vintage Station del cuore. Mi presento, torno a presentarmi, sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti in mezzo a una marea di grandissimi classici che

apertura di appuntamento questo mercoledì vogliamo parlare di Miranda Priestly, che ha colpito ancora, questa volta con una lezione di integrità che scuote Hollywood. Dietro il successo planetario del sequel del Diavolo Veste Prada emerge un retroscena che non troverete in nessun comunicato stampa ufficiale. Meryl Streep ha compiuto un gesto di leadership pura, ha preteso e ottenuto che Anne Hathaway ed Emily Blunt ricevessero esattamente il suo stesso stipendio. Parliamo di 12 milioni e mezzo di dollari a testa. Pensate, nel 2006 le sue co-star erano giovani promesse pagate una frazione del suo compenso. Oggi, 20 anni dopo, Meryl ha deciso che il loro valore doveva essere riconosciuto alla pari, senza distinzioni di gerarchia. Nessuna parata mediatica, nessun post celebrativo sui social, solo una trattativa contrattuale ferma dove una leggenda del cinema ha messo i propri principi davanti al profitto personale. Questo è ciò che significa essere una vera guida sul set, ma pure nella vita. C'era una

Questa mattina ci spostiamo insieme allo Zoo Nature Park, dove una cucciola di leone bianco chiamata Luna è diventata virale per i suoi occhi chiari e le ciglia lunghissime. Eh sì, avete capito bene, si chiama Luna ed è la cucciola di leone bianco che sta incantando il mondo intero. Le sue immagini sono diventate virali per un dettaglio ipnotico, i suoi occhi chiarissimi incorniciati da ciglia incredibilmente lunghe. Molti utenti hanno inizialmente pensato si trattasse di un filtro o di un fotomontaggio, ma la realtà è ancora più affascinante. Luna è nata con il leucismo, una rarissima condizione genetica che rende il suo pelo candido senza però privare gli occhi del loro pigmento naturale. Ma a che cosa servono le ciglia così lunghe? Gli specialisti spiegano che non sono un vezzo estetico. In natura queste strutture servono a proteggere i delicati occhi dei felini dalla polvere, dagli insetti e dal riverbero del sole. Luna vive protetta nel Nature Park, dicevamo, e la sua storia ci ricorda quanto la biodiversità possa ancora sorprenderci

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

parliamo questa mattina, in the morning, di un'invenzione veramente clamorosa, di un ingegnere messicano che ha creato, pensate, un pavimento in gomma che si ripara da solo quando piove. Ma di che cosa stiamo parlando? Un ingegnere messicano che si chiama Israel Briseño ha creato quello che sembrava impossibile, un asfalto che si ripara da solo grazie alla pioggia. Il materiale si chiama Puffleck ed è realizzato riciclando vecchi pneumatici trasformati in polvere, ma il vero segreto è la reazione chimica che avviene a contatto con l'umidità. Quando piove infatti l'acqua, invece di distruggere il manto stradale, attiva un additivo che sigilla le crepe sul nascere. Questo processo impedisce alle piccole fessure di diventare voragini pericolose. Oltre a risparmiare milioni in manutenzione stradale, questa tecnologia risolve il problema dello smaltimento delle gomme usate, dando loro una seconda vita ecosostenibile. Le nostre città sono piene di buche che danneggiano auto e mettono a rischio la sicurezza. Questa è una soluzione veramente geniale che potrebbe cambiare tutto.

Vi raccontiamo questa mattina noi di In the Morning la storia di una donna che vive da 12 anni nel deserto di Atacama, cucinando esclusivamente con energia solare. Nel cuore del deserto di Atacama, dove il calore non dà tregua, Ruth Moscoso, Mamami, ha trasformato una sfida estrema in un miracolo culinario. Il suo ristorante Corinti non usa gas né elettricità per i suoi piatti principali. Da oltre 12 anni Ruth si affida esclusivamente a grandi specchi parabolici che catturano i raggi solari per cuocere lentamente ricette millenarie. Non è solo una scelta ecologica, ma un ritorno alle origini della cultura Aymara. I sapori rimangono intatti, i prodotti locali come la quinoa e la carne di lama vengono esaltati da una cottura che segue il ritmo naturale della terra. Questa donna straordinaria sta dimostrando al mondo che l'innovazione più potente può nascere dal rispetto per le tradizioni ancestrali.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Questa mattina, cari amici di Studio Radio, vi voglio portare per mano sulla bellissima isola mediterranea di Creta, dove c'è un ulivo, l'ulivo di Veves, che sfida il tempo da oltre 4.000 anni. Un essere vivente che ha visto nascere l'impero romano e cadere Alessandro Magno. Non è una leggenda, ma una realtà che respira ancora oggi. Non è solo un monumento naturale, ma è un miracolo della biologia che continua a produrre frutti ogni singola stagione. Il suo tronco monumentale, con una circonferenza di oltre 12 metri, è completamente cavo all'interno. La pianta ha imparato a sopravvivere crescendo verso l'esterno, dimostrando che la perdita del centro non significa la fine della vita. Nel 2004 e nel 2008 i suoi rami hanno varcato i confini del tempo per incoronare i campioni delle Olimpiadi di Atene e di Pechino, proprio come accadeva nell'antica Grecia. Oggi oltre 20.000 visitatori all'anno restano in silenzio davanti a questo guardiano millenario. Mentre gli imperi sorgevano e crollavano, lui continuava a far crescere foglie e olive.

ricordarlo tra le tante storie incredibili che popolano il nostro appuntamento mattutino qui di In The Morning su Studio Radio, la storia di un bambino che sta facendo il giro del web e che, se confermata, ci darebbe una lezione di vita indimenticabile. Un bambino non vedente infatti sarebbe riuscito a trovare un rarissimo quadrifoglio in un prato usando esclusivamente la punta delle dita. Una sfida che sembra impossibile per chiunque, ma non per chi ha imparato a leggere il mondo attraverso il tatto. Senza l'uso della vista, questo piccolo esploratore avrebbe percepito quella minima differenza millimetrica tra le foglie, trovando la rarità 1 su 10.000 che molti di noi non notano nemmeno guardando con attenzione. Questa narrazione, che sta commuovendo migliaia di persone, ci ricorda che spesso corriamo troppo e dimentichiamo di sentire davvero ciò che ci circonda. La bellezza non si guarda solo con gli occhi, ma si percepisce con la pazienza.

La Polonia non fa sconti, cari amici di Studio Radio, e blinda i confini. Zero tolleranza contro l'immigrazione clandestina. Nelle ultime ore la guardia di frontiera polacca ha stroncato l'ennesimo tentativo di violazione presso il confine con la Lituania. 14 migranti sono stati intercettati e fermati mentre cercavano di entrare nel territorio nazionale senza autorizzazione. Ma a cadere nella rete della giustizia non sono stati solo i migranti. L'operazione ha portato infatti all'arresto di 3 trafficanti di esseri umani, cittadini ucraini e russi, sorpresi a trasportare il gruppo nei propri veicoli. Per loro, la risposta dello Stato è stata immediata e inflessibile. 3 mesi di custodia cautelare, espulsione immediata, bando totale dall'area Schengen per i prossimi 10 anni. Oltre al bando, i trafficanti rischiano ora una condanna fino a 8 anni di reclusione. Varsavia ha ribadito il concetto: ogni individuo che entra illegalmente viene riconsegnato alle autorità lituane secondo le procedure di riammissione. La Polonia si conferma così il baluardo più intransigente d'Europa. Nessuna eccezione, nessuna zona d'ombra. Chi sfida il confine polacco ne paga le conseguenze legali.

0: Tempo di saluti, perché si chiude il nostro appuntamento. Ne approfittiamo anche per mandare quindi il nostro personale buongiorno a Eleonora, che ci ha scritto da Monza. Benvenuta ai nostri ascoltatori, grazie per averci scelto e buona giornata con la nostra musica non stop. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando a questa sera dopo la mezzanotte per la replica. Nel corso della giornata non perdete questa sera alle 21, in prima serata Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live, un nuovo viaggio tra la disco, il soul, il funk, il jazz, la musica elettro e afro, quella che piace tantissimo ai nostri più affezionati ascoltatori. Grazie e buona giornata con la nostra emittente Studio Radio, The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano.
2: La notte come il giorno.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, anche per questo mercoledì ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web. Ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità. Ecco, ve le voglio tenere così, mi servo, perché siamo oggi a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti. E ci sono, e come, in redazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci.

oggi vogliamo subito partire con una notizia che riguarda la sicurezza informatica. Attenzione, perché sta viaggiando, amici, una nuova truffa e arriva via PEC. Buoni qua. Perché di attacchi condotti con Minsloader, beh, noi abbiamo già parlato, insomma, perché ci sono stati dei casi all'inizio dell'anno. Torniamo a farlo perché il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un nuovo avviso relativo a falsi solleciti di pagamento inviati alle aziende, questo con l'obiettivo di diffondere del malware. Di cosa si tratta? Come riconoscere quindi il pericolo ed evitarlo? La campagna analizzata sfrutta delle caselle PEC compromesse, un po' come avvenuto con la recente violazione di Revolut. Il messaggio che arriva si presenta come, diciamo, con un oggetto come fattura non pagata, richiesta immediato riscontro. Beh, ma ne stanno circolando diverse anche con dei solleciti di pagamento, con delle fatture scadute, promemoria, fatture in sospeso, magari posizione contabile irregolare, richiesta di pagamento, eccetera eccetera. Insomma, come di solito viene scritto, diciamo, vengono annunciate queste richieste: buongiorno, il nome dell'azienda, la sede, eccetera eccetera, con la presente desideriamo ricordarvi il saldo relativo alla fattura, magari con un numero emesso in data eccetera eccetera, per un importo complessivo magari di X. La presenza, ecco, di un refuso nel testo relativa dovrebbe far suonare il primo campanello di allarme. Vale quanto detto prima anche per gli spazi, diciamo, di troppo. Alleghiamo di nuovo per comunità la fattura. Ad oggi il pagamento non risulta effettuato. Vi chiediamo cortesemente di regolarizzare la posizione nel più breve tempo possibile. Ecco, qualora il pagamento fosse già stato effettuato, vi invitiamo a non tenere conto e inviarci l'eventuale ricevuta. Poi, beh, c'è una minaccia nemmeno troppo velata, quella di ricorrere alle vie legali così da sollecitare, diciamo, l'azione. In assenza di riscontro, entro questa settimana ci riserviamo di procedere per vie ufficiali, eccetera eccetera, con osservanza, eccetera. L'obiettivo, ecco, non è tanto quello di ottenere il denaro, ma di spingere le potenziali vittime a scaricare il file allegato, che è un archivio zip da pochi kilobyte, diciamo riconducibile poi ad una fattura o magari a un documento amministrativo che di fatto non esiste. Al suo interno infatti c'è un file HTML che, una volta aperto, si mette in contatto con l'infrastruttura gestita da chi ha organizzato l'attacco e scarica un JavaScript, dando così via all'infezione. Beh, è la dinamica tipica del payload, non a caso la minaccia si chiama Minsloader, quindi attenzione amici, guardate sempre molto molto bene chi è il mittente, ma soprattutto prima di aprire il file, ecco, pensateci bene.